0: trasmissione fotonica. Ora esatta.
1: Sono le 2:04.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica, il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio,

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 3:47 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Azione folorica, ora esatta.
1: Sono le 4 e 39 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tu fa un passo e mi stringi la mano. Io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 6 e 16 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a breve vi troverete ad affrontare un cambiamento importante. Sarà il momento di mettere in campo tutto il vostro potenziale e anche il vostro spirito d'adattamento. Toro, questa sarà una giornata da segnare sul calendario. Vi troverete di fronte a situazioni inaspettate o opportunità stimolanti. Se state cercando un lavoro, dedicate del tempo alla revisione del curriculum, eliminando il superfluo e puntando sull'essenziale. Gemelli, un breve viaggio o una vacanza programmata vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e buon umore. Le coppie in procinto di fare un grande passo insieme vivranno giornate ricche di entusiasmo e aspettative. Cancro, chi ha vissuto una separazione importante potrà fare un incontro interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Continuate a seguire un'alimentazione sana. Vi sentirete sicuramente

0: Lancia, continuate a credere nei vostri sogni, anche se qualcuno cerca di riportarvi alla realtà. Ogni tanto serve un pizzico di leggerezza, anche per riordinare le idee. Se state pensando a un restyling, questo è un buon momento. Scorpione, passo dopo passo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Siete tenaci per natura, fidatevi del vostro istinto. Potrebbero arrivare occasioni vantaggiose per investimenti o acquisti importanti. Sagittario, un evento recente vi ha scossi interiormente, ma ha anche portato maggiore consapevolezza. Ora vi sentite più sereni, sia fisicamente che emotivamente, pronti a godervi delle emozioni positive. Capricorno, questa giornata offre l'opportunità di avanzare proposte, pianificare progetti o fare richieste importanti. Chi cerca un lavoro potrebbe ricevere una buona notizia. Anche sul fronte sentimentale sono possibili colpi di scena. Acquario, se riuscite a calibrare bene le parole, come un bravo chef fa con i sapori di una ricetta, otterrete il successo tanto in campo affettivo quanto nelle relazioni professionali. Il potere è nella parola ben detta. Pesci, è il momento di agire con determinazione per portare avanti i vostri progetti, in particolare quelli legati a viaggi e formazione. Anche nelle relazioni affettive, puntate sulla sincerità. Amore e amicizia vi sosterranno nelle sfide. Oggi vi saluto con le parole di George Sand. L'intelligenza cerca, ma chi incontra è il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: la televisione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 7:19.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a breve vi troverete ad affrontare un cambiamento importante. Sarà il momento di mettere in campo tutto il vostro potenziale e anche il vostro spirito d'adattamento. Toro, questa sarà una giornata da segnare sul calendario. Vi troverete di fronte a situazioni inaspettate o opportunità stimolanti. Se state cercando un lavoro, dedicate del tempo alla revisione del curriculum, eliminando il superfluo e puntando sull'essenziale. Gemelli, un breve viaggio o una vacanza programmata vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e buon umore. Le coppie in procinto di fare un grande passo insieme vivranno giornate ricche di entusiasmo e aspettative. Cancro, chi ha vissuto una separazione importante potrà fare un incontro interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Continuate a seguire un'alimentazione sana. Vi sentirete sicuramente più leggeri e pieni di energia. Leone, meglio chiedere perdono che permesso. Fate quello che vi dice l'istinto e il cuore. Giornata che promette una svolta positiva, soprattutto sul piano emotivo e sentimentale. Vergine, liberatevi dal peso dei giudizi altrui e continuate ad essere fedeli a voi. In ambito professionale c'è la possibilità di recuperare terreno e ottenere grandi soddisfazioni. Si intravede un possibile aumento o un incarico interessante. Bilancia, continuate a credere nei vostri sogni, anche se qualcuno cerca di riportarvi alla realtà. Ogni tanto serve un pizzico di leggerezza, anche per riordinare le idee. Se state pensando a un restyling, questo è un buon momento. Scorpione, passo dopo passo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Siete tenaci per natura, fidatevi del vostro istinto. Potrebbero arrivare occasioni vantaggiose per investimenti o acquisti importanti. Sagittario, un evento recente vi ha scossi interiormente, ma ha anche portato maggiore consapevolezza. Ora vi sentite più sereni, sia fisicamente che emotivamente, pronti a godervi delle emozioni positive. Capricorno, questa giornata offre l'opportunità di avanzare proposte, pianificare progetti o fare richieste importanti. Chi cerca un lavoro potrebbe ricevere una buona notizia. Anche sul fronte sentimentale sono possibili colpi di scena. Acquario, se riuscite a calibrare bene le parole, come un bravo chef fa con i sapori di una ricetta, otterrete il successo tanto in campo affettivo quanto nelle relazioni professionali. Il potere è nella parola ben detta. Pesci, è il momento di agire con determinazione per portare avanti i vostri progetti, in particolare quelli legati a viaggi e formazione. Anche nelle relazioni affettive, puntate sulla sincerità. Amore e amicizia vi sosterranno nelle sfide. Oggi vi saluto con le parole di George Sand. L'intelligenza cerca, ma chi incontra è il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli Stati Uniti e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stato proprio l'abolizione. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti, oltre 10.000 feriti. Nelle ultime ore però sono stati estratti vivi dalle macerie 2 bambini. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente, la procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Mondiali, passano agli ottavi la Francia che travolge la Svezia 3-0 e raggiunge il Paraguay, la Norvegia che piega 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile e il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a breve vi troverete ad affrontare un cambiamento importante. Sarà il momento di mettere in campo tutto il vostro potenziale e anche il vostro spirito d'adattamento. Toro, questa sarà una giornata da segnare sul calendario. Vi troverete di fronte a situazioni inaspettate o opportunità stimolanti. Se state cercando un lavoro, dedicate del tempo alla revisione del curriculum, eliminando il superfluo e puntando sull'essenziale. Gemelli, un breve viaggio o una vacanza programmata vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e buon umore. Le coppie in procinto di fare un grande passo insieme vivranno giornate ricche di entusiasmo e aspettative. Cancro, chi ha vissuto una separazione importante potrà fare un incontro interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Continuate a seguire un'alimentazione sana. Vi sentirete sicuramente più leggeri e pieni di energia. Leone, meglio chiedere perdono che permesso. Fate quello che vi dice l'istinto e il cuore. Giornata che promette una svolta positiva, soprattutto sul piano emotivo e sentimentale. Vergine, liberatevi dal peso dei giudizi altrui e continuate ad essere fedeli a voi. In ambito professionale c'è la possibilità di recuperare terreno e ottenere grandi soddisfazioni. Si intravede un possibile aumento o un incarico interessante. Bilancia, continuate a credere nei vostri sogni, anche se qualcuno cerca di riportarvi alla realtà. Ogni tanto serve un pizzico di leggerezza, anche per riordinare le idee. Se state pensando a un restyling, questo è un buon momento. Scorpione, passo dopo passo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Siete tenaci per natura, fidatevi del vostro istinto. Potrebbero arrivare occasioni vantaggiose per investimenti o acquisti importanti. Sagittario, un evento recente vi ha scossi interiormente, ma ha anche portato maggiore consapevolezza. Ora vi sentite più sereni, sia fisicamente che emotivamente, pronti a godervi delle emozioni positive. Capricorno, questa giornata offre l'opportunità di avanzare proposte, pianificare progetti o fare richieste importanti. Chi cerca un lavoro potrebbe ricevere una buona notizia. Anche sul fronte sentimentale sono possibili colpi di scena. Acquario, se riuscite a calibrare bene le parole, come un bravo chef fa con i sapori di una ricetta, otterrete il successo tanto in campo affettivo quanto nelle relazioni professionali. Il potere è nella parola ben detta. Pesci, è il momento di agire con determinazione per portare avanti i vostri progetti, in particolare quelli legati a viaggi e formazione. Anche nelle relazioni affettive, puntate sulla sincerità. Amore e amicizia vi sosterranno nelle sfide. Oggi vi saluto con le parole di George Sand. L'intelligenza cerca, ma chi incontra è il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume. Radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!
4: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
4: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. In ogni caso non avranno l'arma nucleare, dice Vance. Per Teheran il transito Hormuz gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto. Lo riporta il New York Times, specificando che secondo il piano le navi pagherebbero un pedaggio su base volontaria. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema respinge il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara a una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2, segnando un netto miglioramento delle condizioni meteo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. I mondiali: la Francia vince contro la Svezia per 3-0, i transalpini passano agli ottavi di finale, dove affronteranno il Paraguay. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico, che batte 2-0 l'Ecuador. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In A12, 5 km di coda per incidente al chilometro 108 tra Massa e Sarzana verso Genova. Sempre verso Genova, sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord. Incidente al chilometro 197 tra Le Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. In Fipili verso Firenze, rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Ponte d'Era Est e la diramazione per Pisa e code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest e tra Livorno Porto e Livorno. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Salve a tutti. Questa volta la Speaker Slot Machine ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una curiosità veramente particolare della pallina da golf sulla Luna. Nel 1971 l'astronauta Alan Shepard, durante la missione Apollo 14, tirò due palline da golf sulla superficie lunare con un bastone improvvisato. Grazie alla bassa gravità e all'assenza di atmosfera, una delle due palline volò per circa 200 metri e rimase in volo per oltre 40 secondi. E adesso vi lascio in compagnia della nostra buona musica di Radio Diffusione Follonica. Buon ascolto!

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: speaker slot machine.
1: Buona giornata da Paolo, altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Intorno a Foldonica e Sovereto c'è un luogo dove la natura si è letteralmente mangiata la storia. Parlo appunto del Parco dei Montioni, un polmone verde immenso che nasconde un segreto imperiale legato a Elisa Bonaparte, la sorella di Napoleone. All'inizio dell'Ottocento questo bosco non era solo silenzio, ma un brulicante centro industriale. La principessa Elisa trasformò Montioni in un moderno villaggio minerario per l'estrazione dell'allume, un minerale preziosissimo all'epoca per fissare i colori sui tessuti. Fece costruire case per i minatori e persino delle terme ad uso personale. Elisa si fece scolpire delle vasche in marmo per godersi appunto le sorgenti calde della zona. Se però oggi volete vedere una di quelle vasche, dovete andare nel giardino del Palazzo Forestale qui a Foldonica, dove è esposta per proteggerla dal tempo. Tutto intorno a Montioni la natura regna sovrana. Tra sughere secolari e il volo del biancone potrete scorgere daini e cinghiali che si aggirano in tutto il parco. Montioni quindi è un viaggio nel tempo dove il rumore delle miniere ha lasciato il posto al respiro del bosco. Un tesoro della nostra Maremma tutto da scoprire. Vi ho fatto venire la voglia? Allora quindi munitevi di scarpe comode, borraccia piena d'acqua e andate a immergervi in uno dei suoi tanti percorsi. Adesso la musica continua qui su Radio Diffusione Foldonica. A risentirci alla prossima Speaker Slot Machine.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 9:33 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Ciao a tutti da Simona Vasile, sono stata estratta quest'oggi per parlare all'interno dello Speaker Slot Machine. Di che cosa parliamo? Parliamo di curiosità, curiosità che arrivano dai Guinness World Record. Oggi, in particolare, parliamo della limousine più lunga al mondo, una supercar veramente molto particolare. Pensate che è stata ideata e commissionata da Dan Cowley e progettata e costruita da Chris Wright, entrambi inglesi. Questa supercar è lunga ben 7 metri ed è stata realizzata, pensate un po', a me fa rabbrividire questa cosa, tagliando a metà una Ferrari Modena 360 per aggiungere una sezione intermedia di 2,89 metri per portarne a capienza di quest'auto da 2 a 8 posti. La particolarità è che gli sportelli hanno l'apertura ad ala di gabbiano. Riesce a raggiungere una velocità massima dichiarata di 267 km orari e riesce a passare da 0 a 100 km all'ora in circa 6 secondi. Un interessante world record, anche se letteralmente pensare di aver segato a metà una Ferrari mi fa venire veramente freddo. Con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta, ci vediamo al prossimo appuntamento di Speaker Slot Machine e continuiamo con la musica di RDF Web Radio.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Di nuovo buona giornata a tutti e benvenuti a Speaker Slot Machine con delle nostre curiosità che arrivano da tutto il mondo. Ebbene, questa giornata voglio subito iniziare parlandovi della bevanda che solitamente viene ottenuta dalla fermentazione del malto di orzo ed aromatizzata dal luppolo, conosciuta con il nome di birra. Viene prodotta da migliaia di anni, pensate un po'. La prima testimonianza di produzione risale a circa 700 anni fa. Sapete che, sempre parlando di cose buone da bere, che il nome del famoso marchio di champagne francese Dom Pérignon deriva dall'abate benedettino che ha inventato questa bevanda, ovvero Dom Pierre Pérignon. Adesso una notizia molto curiosa, perché parliamo spesso di fotografia, specie adesso con il web, con il telefonino in mano, riusciamo sempre ad avere un angolo per poter scattare una foto. Ma la parola fotografia, dovete sapere che deriva dall'unione delle parole greche photos, che significa luce, e grafia, che significa scrittura. Il significato, in pratica, letterario di questa parola è scrivere con la luce. Bene, abbiamo terminato per questa edizione brevissima flash di Speaker Slot Machine. Grazie a tutti quanti da parte di Mario per avermi seguito, e adesso musica su RDF Web.
1: Avevamo parlato due volte.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Buona giornata a tutti. Quest'oggi la Speaker Slot Machine ha deciso che sarò io la vostra voce per parlarvi della fuga del polo nord magnetico. Proprio così, la nostra bussola è impazzita. A differenza del polo nord geografico che è fisso, il polo nord magnetico terrestre si muove costantemente a causa dei fluidi di ferro fuso che ribollono nel nucleo esterno del nostro pianeta. Da secoli si aggirava placidamente nel nord del Canada, ma negli ultimi due decenni ha accelerato in modo incredibile, spostandosi verso la Siberia a una velocità di circa 50 km all'anno. Questa corsa costringe i geofisici ad aggiornare costantemente il modello magnetico mondiale, che è alla base dei sistemi di navigazione di navi, aerei, sottomarini e persino delle app e delle mappe del nostro smartphone. Se accelera ancora, potrebbe preannunciare una storica, anche se lontana, inversione dei poli. E il mio tempo è scaduto. Grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume, c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che il presidente Trump punta a un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un nuovo duro colpo al presidente Trump, bloccando il tentativo di abolire lo ius soli automatico per i figli degli immigrati privi di documenti o con visti temporanei. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno a Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco, la polizia ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una sesta è indagata per favoreggiamento. Ancora caldo record sull'Italia, ma l'ondata di calore alle ore contate. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, da domani è atteso un miglioramento. Le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 2, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. Il tennis, ora terza giornata di match a Wimbledon. Oggi torna in campo il campione in carica Jannik Sinner, che sul centrale affronterà il portoghese Borges. La giornata vedrà in campo anche Djokovic contro Tsitsipas e Flavio Cobolli, che chiuderà il match contro Mariano Navone, interrotto ieri per oscurità. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi, con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Per la Speaker Slot Machine è stato estratto il mio nome ed andiamo a visitare insieme quelle che sono le perle della Maremma. Facciamo, diciamo, questo piccolo servizio per invogliare i turisti che si trovano sul lungomare di Follonica a visitare anche le zone limitrofe e per dare una completezza di escursioni nel territorio maremmano. Oggi parliamo di un posto che è veramente vicinissimo a Follonica. Parliamo di Gavorrano, che si trova veramente a 10 minuti, poco più, di macchina dalla cittadina del Golfo. Gavorrano è un antico luogo, un borgo che è diventato famoso nel passato. Pensate che ha origini addirittura etrusche, ma diciamo nella contemporaneità, nel periodo del 1900, lo sfruttamento dei giacimenti minerari che ci sono nelle miniere di Gavorrano ha fatto sì che, insomma, ci fosse una produzione nazionale veramente molto molto importante, e da qui si è sviluppato il centro di Gavorrano in modo, diciamo, più moderno. Che cosa possiamo vedere a Gavorrano? Abbiamo il Parco Minerario Naturalistico, che è un museo a cielo aperto che racconta appunto la storia dell'estrazione della pirite. Include percorsi escursionistici, gallerie sotterranee ed il suggestivo Teatro delle Rocce, che non è altro che un anfiteatro all'aperto incastonato in una vecchia cava riadattato per eventi molto importanti. Abbiamo un centro storico che è un dedalo di vicoli medievali dominato dai resti della rocca. Qui si può trovare la chiesa di San Giuliano, al cui interno è custodita la preziosa Madonna con Bambino di Giovanni di Agostino, ed il palazzo comunale. Citiamo l'importante castello di pietra, che a breve distanza dal borgo si erge su un'altura rocciosa. È celebre perché è nominato nella tragica leggenda di Pia de Tolomei all'interno della Divina Commedia di Dante Alighieri. E proprio per questo motivo qui mi interessa farvi sapere che a metà agosto ogni anno viene fatto il Salto della Contessa, una rievocazione storica in cui in un determinato giorno Gavorrano ritorna nelle vesti medievali e per tutto il giorno si ascoltano balli, si vedono saltimbanchi, insomma è un tuffo nel passato che conclude al tramonto con il vero e proprio salto di Pia de Tolomei dalla torre, come diciamo si presume sia successo all'epoca. Ma andiamo avanti con le informazioni, perché Gavorrano, oltre ad avere un parco della Finoria veramente molto importante, dove si possono passare delle giornate al fresco anche se la temperatura dalle nostre parti è veramente torrida, a Gavorrano c'è la possibilità anche di assaggiare delle etichette di vino molto importanti, proprio perché a poca distanza abbiamo la Rocca di Frassinello, che è una cantina famosissima che produce delle eccellenze vinicole veramente fantastiche ed ha la caratteristica che la cantina è stata progettata dall'architetto Renzo Piano, e ci sono delle visite che raccontano come la storia del vino sviluppatasi nell'epoca degli Etruschi è arrivata ai giorni d'oggi con delle modifiche fatte con i vini moderni, e quindi veramente è un posto interessantissimo da vedere. Quindi io vi invito a fare un'escursione a Gavorrano per vedere delle vere e proprie eccellenze. Con questo è tutto, Simona vi saluta e vi dà prossimo appuntamento alla Speaker Slot Machine, e vi lascia con la musica di RDF Web Radio.

Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me. Vi voglio porre una domanda. Vi siete mai chiesti cosa c'è nei fondali marini? Esistono laghi e fiumi sottomarini proprio nel fondo dell'oceano, noti come bacini o pozze di salamoia. Si formano quando l'acqua salata è dalle 3 alle 5 volte più densa e carica di metano dell'acqua marina circostante. Questi laghi hanno una chiara demarcazione chimica che li separa dall'acqua di mare normale, permettendo loro di non mescolarsi immediatamente. Sono popolati da microrganismi estremofili e pesci adattati alle altissime concentrazioni di sale e metano. Si parla anche di fiumi per indicare correnti marine profonde che spostano enormi masse d'acqua, nutrienti e calore lungo tutto il globo. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 10:36 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi del ritorno dei voli supersonici. Allacciamo le cinture e partiamo subito. Infatti, dall'ultimo volo del Concorde avvenuto nel 2003 abbiamo smesso di volare più veloci del suono, ma l'era supersonica commerciale sta per tornare. Diverse startup aerospaziali stanno testando nuovi velivoli progettati per viaggiare a oltre Mach 1.7, circa 2100 km orari, in grado di collegare Londra a New York in sole 3 ore e mezza. La vera innovazione rispetto al Concorde? La sostenibilità e il rumore. Questi nuovi aerei infatti sono progettati per attenuare il famigerato boom sonico, riducendolo a un sordo tonfo, permettendo di volare sopra i continenti, e puntano a utilizzare esclusivamente carburanti per l'aviazione sostenibili, promettendo un'impronta di carbonio pari a zero. Il futuro dei viaggi è di nuovo veloce. Un saluto a tutti, il mio tempo è scaduto, grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume perché c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.
3: Un mare di musica e simpatia, Radio Diffusione Follonica passa l'estate insieme a noi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a breve vi troverete ad affrontare un cambiamento importante. Sarà il momento di mettere in campo tutto il vostro potenziale e anche il vostro spirito d'adattamento. Toro, questa sarà una giornata da segnare sul calendario. Vi troverete di fronte a situazioni inaspettate o opportunità stimolanti. Se state cercando un lavoro, dedicate del tempo alla revisione del curriculum, eliminando il superfluo e puntando sull'essenziale. Gemelli, un breve viaggio o una vacanza programmata vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e buon umore. Le coppie in procinto di fare un grande passo insieme vivranno giornate ricche di entusiasmo e aspettative. Cancro, chi ha vissuto una separazione importante potrà fare un incontro interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Continuate a seguire un'alimentazione sana. Vi sentirete sicuramente più leggeri e pieni di energia. Leone, meglio chiedere perdono che permesso. Fate quello che vi dice l'istinto e il cuore. Giornata che promette una svolta positiva, soprattutto sul piano emotivo e sentimentale. Vergine, liberatevi dal peso dei giudizi altrui e continuate ad essere fedeli a voi. In ambito professionale c'è la possibilità di recuperare terreno e ottenere grandi soddisfazioni. Si intravede un possibile aumento o un incarico interessante. Bilancia, continuate a credere nei vostri sogni, anche se qualcuno cerca di riportarvi alla realtà. Ogni tanto serve un pizzico di leggerezza, anche per riordinare le idee. Se state pensando a un restyling, questo è un buon momento. Scorpione, passo dopo passo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Siete tenaci per natura, fidatevi del vostro istinto. Potrebbero arrivare occasioni vantaggiose per investimenti o acquisti importanti. Sagittario, un evento recente vi ha scossi interiormente, ma ha anche portato maggiore consapevolezza. Ora vi sentite più sereni, sia fisicamente che emotivamente, pronti a godervi delle emozioni positive. Capricorno, questa giornata offre l'opportunità di avanzare proposte, pianificare progetti o fare richieste importanti. Chi cerca un lavoro potrebbe ricevere una buona notizia. Anche sul fronte sentimentale sono possibili colpi di scena. Acquario, se riuscite a calibrare bene le parole, come un bravo chef fa con i sapori di una ricetta, otterrete il successo tanto in campo affettivo quanto nelle relazioni professionali. Il potere è nella parola ben detta. Pesci, è il momento di agire con determinazione per portare avanti i vostri progetti, in particolare quelli legati a viaggi e formazione. Anche nelle relazioni affettive, puntate sulla sincerità. Amore e amicizia vi sosterranno nelle sfide. Oggi vi saluto con le parole di George Sand. L'intelligenza cerca, ma chi incontra è il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

La Speaker Slot Machine mi ha scelto ancora per parlarvi di tecnologia. Sono Stefano Donnini e questa oggi parliamo del cursore del mouse che è storto. Infatti, se guardate in questo momento lo vostro schermo del computer, la freccina del mouse, il cursore, non è dritta. Ha un'inclinazione millimetrica, verso sinistra di circa 45 gradi. Vi siete mai chiesti il perché? Come spesso accade nella tecnologia, dobbiamo fare un salto indietro di 50 anni nei laboratori della Xerox PARC, dove fu inventata la prima interfaccia grafica della storia. Inizialmente il progettista Douglas Engelbart aveva disegnato una freccia perfettamente verticale che puntava dritto verso l'alto. Il problema sorse quando la applicarono sugli schermi dell'epoca che avevano una risoluzione bassissima. La freccia verticale si confondeva continuamente con le linee dei testi e dei pixel dello sfondo, diventando così invisibile. Gli ingegneri così decisero di inclinarla. In questo modo la linea sinistra del cursore rimaneva dritto, ma l'asse diagonale lo rendeva immediatamente riconoscibile in mezzo ai pixel del monitor. Quella toppa grafica del 1981 è rimasta identica fino ad oggi. Grazie ancora a tutti di aver ascoltato la Speaker Slot Machine. Un saluto da Stefano Donnini.

0: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e la Speak Slot Machine si è fermata su di me per parlarvi di biologia. E parliamo del World Wide Web e i segnali sinaptici che le foreste si trasmettono. La botanica e l'ecologia forestale stanno riscrivendo completamente l'idea che abbiamo della natura selvaggia. Per secoli abbiamo considerato gli alberi come individui isolati in perenne competizione tra di loro per accaparrarsi la luce del sole e l'acqua del terreno. Studi recenti di neurobiologia vegetale hanno invece dimostrato che i boschi antichi funzionano come un unico gigantesco organismo interconnesso grazie a una rete sotterranea battezzata dagli scienziati World Wide Web. Questa rete è composta da miliardi di filamenti invisibili di funghi simbiotici, le micorrize, che collegano le radici di alberi diversi e anche di specie differenti. Attraverso questa autostrada biologica le piante non si scambiano solo acqua e sali minerali, ma inviano veri e propri impulsi elettrici e segnali chimici complessi. Se un albero viene attaccato da un parassita o da un insetto, lancia un segnale di allarme lungo la rete fungina. Gli alberi vicini, ricevendo il messaggio, iniziano immediatamente a produrre tossine nelle proprie foglie per rendersi indigesti al predatore, prima ancora che questo arrivi. La velocità e la complessità di questa trasmissione ricordano in modo sbalorditivo le sinapsi del sistema nervoso animale. Questo significa che abbattere un vecchio albero secolare, spesso il nodo centrale della rete, può destabilizzare e far ammalare un'intera foresta, privandola della sua memoria storica e della sua capacità di difesa collettiva. Bene, è tutto per il momento. Rimanete ancora su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Un saluto a tutti da Stefano Donnini.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessie Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita da l'ambasciatore italiano e dalla console. I carabinieri della compagnia del Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni accompagnata dalla madre era risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola non è in pericolo di vita, ma rimane sotto osservazione. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. Ancora caldo record sull'Italia, ma l'ondata di calore alle ore contate. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, da domani è atteso un deciso miglioramento. Le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 2, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 sono possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 197 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Sempre verso Firenze, rallentamenti per un incidente al chilometro 35-100 tra Montopoli-Valdarno e San Miniato. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Speaker Slot Machine. Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, siamo qua all'interno della Speaker Slot Machine dove andiamo a parlare delle bellezze della Maremma. In questo periodo dove ci sono tantissimi turisti che si affacciano nelle nostre zone, vogliamo segnalarvi delle località da visitare per rendere più completa la vacanza a Follonica. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo del Monte Argentario. Il Monte Argentario è un promontorio veramente di rara bellezza che è circondato dal mare e collegato alla costa dai tomboli di Giannella e dalla diga di Orbetello. Si trova al sud della Maremma di Grosseto e i suoi due centri principali sono Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Porto Santo Stefano è una incantevole località balneare. C'è il lungomare molto piacevole che è stato progettato da Giorgetto Giugiaro ed il porto da cui partono ogni giorno delle imbarcazioni che vi danno la possibilità di visitare l'isola del Giglio e Giannutri, altre due splendide perle della Maremma. Inoltre a Monte Argentario è presente la fortezza spagnola che è stata costruita durante il periodo dello Stato dei Presidi e che oggi ospita due mostre permanenti, le Memorie sommerse con reperti archeologici subacquei e Maestri d'ascia, che è dedicata agli antichi costruttori di navi ed imbarcazioni da pesca. Ovviamente il promontorio nella macchia mediterranea dà la possibilità di fare delle escursioni nei sentieri tra il mare, offrendo dei panorami mozzafiato. E immerso nel verde segnaliamo anche il convento dei frati passionisti, un affascinante santuario costruito nel 1737 da San Paolo della Croce. E con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione di Speaker Slot Machine.

0: Ciao, sono Stefano Donnini. Questa mattina la Speaker Slot Machine mi ha scelto per andare a svelare il mistero del Punto Nemo. Oggi vi porto nel luogo più isolato del pianeta Terra. Si chiama Punto Nemo. È nell'Oceano Pacifico. È così lontano da qualsiasi terra emersa che per la maggior parte del tempo gli esseri umani più vicini a questo punto non si trovano su una barca ma nello spazio. Esatto, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, quando orbitano a circa 400 km di altezza, sono più vicini al Punto Nemo rispetto a chiunque altro sulla Terra. La terraferma più vicina è a quasi 2700 km. Proprio per questo le agenzie spaziali usano quest'area come cimitero per far precipitare in sicurezza i vecchi satelliti. Un vero e proprio abisso spaziale. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto. Vi lascio alla musica di Radiodiffusione Follonica. Un saluto da parte di Stefano Donnini.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di Radiodiffusione Follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: formazione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 11 e 41 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Buona giornata a tutti da Paolo. In questo appuntamento con la speaker Salute Machine voglio parlarvi di una leggenda. Sulle nostre colline metallifere c'è un borgo che custodisce un segreto d'argento. Parliamo di Montieri, dove la storia si intreccia con una delle leggende più poetiche della Toscana, ovvero la luna nel pozzo. Si racconta che secoli fa, durante una notte di plenilunio eccezionale, gli abitanti rimasero folgorati dalla bellezza della luna riflessa nello specchio d'acqua di un pozzo cittadino. Era così nitida, così vicina, che sembrò loro caduta dal cielo. Cosa fecero i montierini? Non rimasero a guardare. Armati di corde secche, tentarono per ore di ripescarla per portarla al sicuro dentro le mura. Un gesto di follia? Forse, o forse solo il desiderio umanissimo di catturare l'impossibile. Oggi quella follia è diventata il simbolo del paese, un invito a guardare oltre le apparenze e a continuare a sognare anche quando la realtà sembra sfuggirci tra le dita. Se siete in zona, cercate quel pozzo. Dicono che, per chi sa guardare, la luna sia ancora lì che aspetta. E con questo vi lascio ancora la musica di

0: tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People, lo ha annunciato la band su Facebook. Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna, che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Il confronto della maggioranza sulla nuova legge elettorale resta senza sbocchi. Il vertice tecnico andato in scena ieri sera a Via della Scrofa, durato circa 2 ore, non è bastato a ridurre le distanze tra gli alleati e il tema delle preferenze continua a essere il principale punto di attrito. Il tennis: Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borges sul campo centrale, con inizio alle 14.30 locali, le 15.30 in Italia. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi, con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Fusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 14 e 19 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
4: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città. Sempre con te.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Di almeno 5 morti e diversi feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni, il bilancio di un vasto incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Le fiamme sono divampate all'ottavo piano di un condominio nel quartiere di Lycke-Roper. L'edificio è stato completamente evacuato. I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Decon, in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi. Senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi, questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Era già successo una volta, esattamente 38 anni fa. Si è conclusa con il rilascio di Inés Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo ha ottenuto la liberazione della donna. Lavoriamo per riportarli al più presto nel nostro paese, ha fatto sapere il vice premier. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi mette intanto in guardia Israele dal minacciare Mojtaba Khamenei, dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: risponderemo a qualsiasi minaccia contro la guida suprema. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982. È quanto emerge dal rapporto ISPRA. Dal 2000 in poi, in quasi tutti gli anni, si sono registrate in Italia temperature più alte della media. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Roma, 4 km di coda per un veicolo in avaria tra il Bivia 1 Variante e Firenzuola. Sulla A1 in direzione Roma, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo in direzione Genova è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkeroever. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Il governo lavora per riportare in Italia annessi guerra il prima possibile, lo assicura il ministro Tajani, che ringrazia le autorità egiziane per la collaborazione dopo il rilascio della cittadina italiana che stamani era stata portata in caserma con la figlia. La donna è bloccata in Egitto perché coinvolta in un contenzioso giudiziario con l'ex marito. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dal difensore di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime di carcere duro dal 2022. Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con bastoni e non ho preso soldi, è quanto ha dichiarato in sintesi agli inquirenti la ragazza che, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, oggi indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Tennis: Flavio Cobolli soffre ma vince il debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano affronterà Duckworth. In campo in questi minuti Sinner Borges. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Di.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Ora, ora esatta.
1: Sono le 16 e 56 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione Medio Oriente. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene. Ci sono stati incontri molto positivi, lo ha detto il presidente americano Trump parlando ai giornalisti. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti. Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anvers. Dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkerover si vede alzarsi una densa colonna di fumo. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. Prelevata in casa nella notte e portata in una stazione di polizia è l'ultima mossa dell'Egitto contro Nessy Guerra, la cittadina italiana costretta nel paese africano con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. Lavoriamo per portarla a casa il prima possibile, ha detto il ministro Tajani, aggiungendo di aver chiesto la grazia presidenziale. Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata del 26 giugno in un'abitazione di Roma in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Nuovo appello della questura, chi ha notizie o visto il ricercato, contatti la polizia. Calciomercato, Marco Palestra è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro, arrivato dall'Atalanta, ha firmato un contratto fino al 2033. Ufficiale in casa Inter e il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipilì per un incendio, 4 km di coda in direzione Firenze tra Empoli e Ginestra Fiorentina. In direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo in direzione Genova è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: Sono le 17:03.
1: Siamo in onda, siamo arrivati, siamo noi del pomeriggio. Ciao a tutti amici della radio, inizia un nuovo mese. Siamo a mercoledì 1 luglio 2026. La voce unica, tradizionale, quella di Gino, che è presente qui in questo caldissimo, affosissimo pomeriggio. E sarò con voi come è tradizione per le due prossime ore, sino alle ore 19, rigorosamente in diretta qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Ovviamente potete seguirci dal nostro sito ufficiale radiodiffusionefollonica.it, dove all'interno troverete ovviamente il player, il player rosso. Clicca il bottone per ascoltare ovviamente la mia voce e la radio è in diretta. Seguite il nostro sito aggiornatissimo, troverete le notizie degli speaker, le previsioni meteo, le informazioni utili di Radiodiffusione Follonica per la città e per qualunque informazione in merito alle cose più importanti di questo periodo, le nostre classifiche e tanto altro. E poi ricordate di scaricare la nostra app ufficiale, quella di Radiodiffusione Follonica, da scaricare ovviamente su Apple Store e Google Play. Avrete così Radiodiffusione Follonica a portata di mano. E poi commentate, cliccate, mettete le vostre foto dell'estate e un like sui nostri social, ovviamente Facebook, Instagram e TikTok. Allora, di nuovo, buon pomeriggio, siete numerosissimi come sempre all'appello. Oggi facciamo un talk molto particolare, lo possiamo chiamare amici ascoltatori di Radio Onda Web. Siamo in diretta e oggi voi che siete in spiaggia, sulle bellissime spiagge del nostro continente italiano, magari con i piedi bagnati sul bagnasciuga, o magari state giocando in spiaggia con gli amici, parliamo di un grande classico, diciamo, che si può fare anche sotto l'ombrellone. Il nostro talk del pomeriggio è dedicato: che tipo di lettura porti in spiaggia? Le nostre linee web sono aperte, ovviamente 328 086 9040. Aspettiamo i vostri messaggi e le commenteremo insieme in questo nostro pomeriggio in diretta sino alle ore 19. Grazie ovviamente al nostro regista, alla nostra parte tecnica e ai nostri autori. Un po' di arzura, sorseggiamo un buon bicchiere di acqua fresca e intanto gli faccio partire immediatamente, subito dalla regia, il nostro primo disco in programma.

Era il 1981 e i Village People suonavano Do You Wanna Spend the Night? Ed era un omaggio a un leader di questo gruppo. Addio a Victor Willis. Salutiamo anche noi di Radio Diffusione Follonica. Un omaggio a questo grande frontman, a questo grande leader, il poliziotto dei Village People, il cantante, il frontman di questo gruppo che ci ha lasciato proprio ieri, 30 giugno 2026, per una malattia aggressiva. 11 minuti trascorsi dopo le ore 17, Radio Diffusione Follonica Web Radio, la musica più bella si suona qui, aspettando le vostre telefonate, i vostri commenti, i vostri WhatsApp al 328-086 per il talk di questo pomeriggio, dedicato a che tipo di lettura porti in spiaggia?

La musica nuova si suona su Radiodiffusione Follonica, la nuova di Alex Warren era The Passengers. State trascorrendo l'estate più bella con noi di Radiodiffusione Follonica, ovunque voi siate sulle spiagge d'Italia, state con noi e scaricate la nostra app ufficiale da Google Store e Apple Play. Adesso arriva Giuni Rosso, dai ragazzi!

creato l'atmosfera giusta. Questa settimana si posiziona al numero 1 Ipanema Jazz di Sam McCabe nella nostra Soulful House Vibes on the Air, la classifica Soul Funky Jazz di Radio Diffusione Follonica. Amici della radio, buona estate ovunque voi siate nelle spiagge d'Italia. Nel nostro talk del pomeriggio è dedicato a che tipo di lettura porti in spiaggia. Al 328-086-9040 stanno arrivando tanti messaggi e le leggeremo ovviamente nel proseguo di questo nostro pomeriggio. Allora, possiamo chiamare questo pomeriggio Radio Onda Web. Stavamo un po' commentando anche con gli amici qua in studio. Ci sono anche personaggi in spiaggia che magari si portano il classico mattone di libro, quello da 800 pagine, che vogliono fare gli intellettuali, stanno in spiaggia, prendono l'abbronzatura e ti leggono questi libri enormi. Allora, intanto noi salutiamo Laura da Massa Marittima, grazie per essere dei nostri. Anche lei va in spiaggia, ovviamente è estate, e ama leggere, porta anche lei un bel libro in spiaggia, e lei legge molto i thriller, thriller psicologici, anche qualche giallo. Lei è quella che rimane incollata alla pagina, lecca il dito, la sfoglia pian piano, magari si dimentica di stare sotto il sole e di abbronzarsi. Grazie carissima Laura da Massa Marittima, segnalateci i vostri libri da lettura in spiaggia al 328 086 9040, che è il nostro talk del pomeriggio.

breve accontenteremo uno di voi, come sempre, al di là, numerosissimi, al di là della radio, con la canzone dei ricordi più belli, la canzone che vi fa ricordare i momenti di vita vissuta, suscita emozione, passione, ricordi. Prenotatevi al 328-086-9040. Il ritmo di Alok e Jesse Glane, questo disco è del 2024, lo balliamo insieme, dai, con le, si intitola The Summer Is

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

Negli anni 80 era l'idolo delle teenagers con questa chioma blonda fluente. Sandy Martin era exotic and erotic. Ah, i ricordi di vita vissuta, le emozioni, le passioni. Un disco che ci porta nel passato con i ricordi di vita vissuta da Stefano da Camaiore in provincia di Lucca, che ha scelto questa canzone nello spazio dedicato alla canzone dei ricordi più belli. Fatelo anche voi durante i nostri appuntamenti in diretta qui su Radio Diffusione Follonica. Prenotatevi al 328 086 9040.

carissimi amici della radio, allora che tipo di lettori siete in vacanza? Siete dal romanzo d'amore, quello strappalacrime, oppure portate con voi le letture di thriller psicologici? Il nostro talk del pomeriggio è dedicato a che tipo di lettura porti in spiaggia? I messaggi al 328-086-9040, continuate a messaggiarci. Intanto noi salutiamo Elena da Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, qua nelle nostre vicinanze. Elena ci dice che lei, durante il periodo che trascorre in spiaggia, è un tipo da penna e biro. Sì, perché lei porta in spiaggia le famosissime parole incrociate, passa il tempo così, scarabocchiando un po' qua e là e facendo le parole incrociate. La settimana è mistica. Grazie Laura per Elena, scusami, grazie Elena per essere con noi qui su Radio Diffusione Follonica. Continuate a mandarci i messaggi, sono tantissimi, stanno arrivando in redazione e le leggeremo ovviamente nel proseguo di questo pomeriggio caldissimo, caliente d'estate. Adesso arriva Gabbani con la nuova e

State con noi, tra breve il collegamento con la nostra redazione giornalistica Art News con le ultime notizie flash e poi un collegamento meteo con le previsioni meteorologiche ovviamente per la giornata di domani. Siete su Radio Diffusione Follonica Web Radio.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. La Federal Reserve resterà indipendente, lo ha ribadito il presidente Kevin Warsh in un panel con la presidente della BCE Christine Lagarde al forum di Sintra in Portogallo. Lo stesso ha poi aggiunto che i rischi di inflazione sono diminuiti. Lagarde assicura: non lasceremo che il genio esca dalla lampada e l'inflazione salga. Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti, lo riferisce la polizia. Visibile da ore una densa colonna di fumo dall'ottavo piano. Un video mostra un uomo che si cala dal balcone. L'incendio è stato forse causato da un problema tecnico. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Hanno votato a favore 106 senatori, 62 i contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il leader della Lega Salvini, che insieme alla Premier Meloni ha fortemente voluto il provvedimento. I lefebvriani hanno mantenuto il punto a Deconne in Svizzera. In una cerimonia durata oltre 5 ore sono stati consacrati 4 nuovi vescovi contro la volontà del Papa. Rispedito al mittente l'appello a fermarsi lanciato ieri da Leone XIV. Dunque si va verso la scomunica e lo scisma della Chiesa Cattolica, come 38 anni fa. Lo sport, il tennis. Jannik Sinner supera in 3 set Nuno Borges per 7-6, 7-6, 6-4 e c'entra così il terzo turno di Wimbledon. Per il calcio continuano i 16esimi di finale dei mondiali. Altri 3 match in programma tra stasera e stanotte. Alle 18 ad Atlanta l'Inghilterra sfida il Congo. Alle 22 Belgio-Senegal. Nella notte Stati Uniti-Bosnia. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna, con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico, con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.

Buona estate, buon mare, voi che siete in spiaggia si state ascoltando con la nostra app ufficiale. Gino è in diretta con voi sino alle ore 19 e adesso vi faccio ascoltare Fulminacci, Casomai.

Avete il mattone a portata di mano? Cioè quel libro grosso di 800 pagine state facendo gli intellettuali in spiaggia? Fateci sapere che tipo di lettura portate in spiaggia al 328-086-9040, il nostro talk di questo pomeriggio, amici di Radio Onda Web. Voi che siete in spiaggia e vi state godendo questa bellissima estate 2026. Tantissimi messaggi, adesso è il turno da un'amica che ci messaggia dall'Isola d'Elba, Porto Azzurro, in provincia di Livorno. Ciao Sabrina, grazie per essere dei nostri. Sabrina è una sentimentalista. Lei in spiaggia fa parte della categoria romance, storie d'amore, il regno dei romanzi rosa. Il suo passatempo è leggere storie d'amore. Ciao Sabrina, buona estate anche a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento su Radio Diffusione Follonica Web Radio e agli amici ovviamente dell'Isola d'Elba.

15 minuti trascorsi dalle ore 18 dal passato, i M People era The Moving Up. I grandi artisti dell'estate d'Italia stanno girovagando lungo e largo la nostra nazione, perché si fanno i concerti, no, in estate nelle più grandi piazze d'Italia. E il 23 luglio finalmente arriva a Pisa, in Piazza dei Cavalleggeri, Giorgia.

Che potenza, che energia! La nuova Diana arriva prepotentemente come new entry nella top 10 dei 10 dischi più trasmessi su radiodiffusione follonica Web the Radio. La sua nuova canzone era White Girl Wasted. Adesso arriva Annalisa!

stiamo chiedendo ai nostri radioascoltatori quali sono le letture da spiaggia più comuni. Voi che siete sul bagnasciuga, in spiaggia, a godervi questa bellissima estate 2026, continuate a segnalarci i vostri libri più richiesti, più letti in spiaggia, ovviamente al 328-086-9040. Leggeremo i vostri WhatsApp in diretta. Tra breve leggeremo il messaggio di Manuela da Marina di Cecina.

con i fratelli La Bionda, soprannominati, nominati anche i Didi Sound. Era She's Not a Disco Lady. Arriveremo con voi in diretta sino alle ore 19 in questa giornata caliente d'estate. È iniziato un nuovo mese, mercoledì 1 luglio 2026. Questa è la voce di Gino e voi numerosissimi all'appello nel nostro talk del pomeriggio vi stiamo chiedendo che tipo di lettura portate in spiaggia. E adesso la musica nuova, perché su Radio Diffusione Follonica si suona solo grandi successi. La nuova di Anotre e si intitola I Like It.

solo i numeri uno si suonano su Radio Diffusione Follonica. Di nuovo centro per la nuova canzone di Anotre e I Like It. Tra breve accontenteremo uno di voi al di là della radio al 328 086 9040 perché sta per arrivare la canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi. Adesso Oma con Rocco Hunt e Noemi.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

ai ricordi, i momenti di vita vissuta in una canzone, ed è il turno di Valeria da Orbetello in provincia di Grosseto, saper arrivare la canzone dei tuoi ricordi più belli.

1977 per i Voyage, Lady America nella canzone dei ricordi più belli. Le emozioni, le sensazioni, i ricordi per Valeria di Orbetello in provincia di Grosseto, che ha scelto questo motivo. Potete farlo anche voi nei nostri incontri in diretta qui su Radio Diffusione Follonica. Prenotatevi al 328 086 9040.

Quali sono le letture da spiaggia più comuni? Il nostro talk del pomeriggio. Che tipo di lettura porti in spiaggia? Al 328-086-9040. Siamo ormai a conclusione di questo pomeriggio, ma non ci siamo dimenticati e nem scordati di Manuela da Marina di Cecina, che ci ha mandato un messaggio molto carino. Anche lei fa parte della categoria del gialli e thriller, ma in assoluto in questo pomeriggio sono il sono i re dei bagnasciuga, questi tipi di lettura. Anche lei sotto l'ombrellone, anche se fa 38 gradi, si porta con sé sotto braccio e legge in spiaggia un thriller ad alta tensione. Grazie a Manuela da Marina di Cecina in provincia di Livorno. Pochi minuti e poi ovviamente alle ore 19 il collegamento con la nostra redazione giornalistica Art News per un nuovo aggiornamento notizie flash e poi il traffico sulla nostra regione Toscana.

Luca Macarena, la nuova canzone di Bebe Kay. Adesso ci spariamo l'ultimo disco di questo pomeriggio insieme con Gino su Radiodiffusione Folonica Web Radio. Arriva David Guetta and Skia.

È stato bellissimo essere con voi oggi pomeriggio. Abbiamo inaugurato un nuovo mese, mercoledì 1 luglio 2026, e come sempre voi numerosissimi all'appello del nostro pomeriggio talk. Oggi abbiamo parlato di lettura, dei libri, di quello che portate in spiaggia come passatempo nella vostra bellissima estate. Altri animatori si alterneranno nel proseguo della settimana qui ovviamente su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Per scoprirlo ovviamente seguiteci sul nostro sito ufficiale radiodiffusionefollonica.it. Ovviamente nel nostro sito ufficiale troverete il player per ascoltare la musica in diretta della radio, oltre ovviamente alle notizie degli speakers, le nostre classifiche e tutto il resto del Carlino, come diciamo noi qua in Toscana. Ricordatevi di scaricare la nostra app ufficiale, l'app di Radio Diffusione Follonica, su Apple Store e Google Play. La tua radio sarà sempre a portata di mano. Un like ovviamente sui nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Un bacione, grazie per essere stati dei nostri. Vi auguro una buona serata e adesso la musica prosegue qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Un bacione grosso, ciao da Gino.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il bilancio dell'incendio è divampato in un condominio di Anversa in Belgio e di 5 morti e non di 6 come precedentemente comunicato. La polizia ha corretto la conta delle vittime e chiarito che le fiamme non si sono originate dai piani alti ma dal piano terra, presumibilmente a causa di un problema tecnico. Prelevata in casa nella notte e portata in una stazione di polizia, è l'ultima mossa dell'Egitto contro Nessy Guerra, la cittadina italiana costretta nel paese africano con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. Lavoriamo per portarla a casa il prima possibile, ha detto il ministro Tajani, aggiungendo di aver chiesto la grazia presidenziale. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene. Ci sono stati incontri molto positivi, lo ha affermato il presidente americano Trump parlando ai giornalisti. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto il tycoon, ma ora siamo in ottimi rapporti. L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. I soldi sono finiti, ha chiosato. È molto probabile che chiuderemo l'anno a zero. Significa sopravvivere a stento con un bilancio ridotto. Tennis, Jannik Sinner non sbaglia, parte piano, poi in grana il sul centrale dell'All England Club di Londra. Batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno Flavio Cobolli, eliminato Navone. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Lastra Assigna in direzione Mare, code in uscita a Lastra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo in direzione Genova è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. La viabilità cittadina a Firenze, a partire da oggi via del Mulino e via Nuova del Mulino, sono chiuse per lavori di pavimentazione stradale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di morte come conseguenza di un altro reato per il decesso di Rodriguez Matute, 26 anni, originario dell'Honduras, trovato privo di vita nella cella dove era recluso nel carcere della Dogaia a Prato. Arrestato per l'aggressione a un cameriere, aveva denunciato presunte violenze da parte dei poliziotti. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato nella messa Econ che c'è dello strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone XIV. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Valery Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in Ucraina in autunno. Lo scrive Ukrainska Pravda, riferendo di un recente incontro tra i due, durante il quale Zaluzny avrebbe annunciato le sue intenzioni. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. Lavoriamo per portarla in Italia il prima possibile, ha detto Tajani. L'ambasciata ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Borges in 3 set. Ora
2: il meteo. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di morte come conseguenza di un altro reato per il decesso di Rodriguez Matute, 26 anni, originario dell'Honduras, trovato privo di vita nella cella dove era recluso nel carcere della Dogaia a Prato. Arrestato per l'aggressione a un cameriere, aveva denunciato presunte violenze da parte dei poliziotti. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato nella messa Econ che precede dello strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone XIV. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Valery Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in Ucraina in autunno. Lo scrive Ukrainska Pravda, riferendo di un recente incontro tra i due, durante il quale Zaluzny avrebbe annunciato le sue intenzioni. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. Lavoriamo per portarla in Italia il prima possibile, ha detto Tajani. L'ambasciata ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Borges in 3 set. Ora sfiderà lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno Cobolli, che ha battuto Navone al 4 set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli Bavassori. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: RDF presenta Follonica On Air. Viaggio nel mondo delle associazioni cittadine con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Bene, un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti su Radio Diffusione Follonica e naturalmente alla così Follonica On Air, proprio il programma dedicato alle associazioni che Follonica appunto offre, sia dal punto di vista volontaristico ma anche dalla, naturalmente quello sportivo, che appunto oggi ne parliamo proprio qui in studio in diretta. Un cordiale saluto quindi ai nostri ospiti che abbiamo: il presidente Battaglini Raffaele, giusto?
3: Giusto,
2: ciao,
3: buonasera,
2: Raffaele,
3: grazie
2: buonasera
3: dell'invito.
2: E l'allenatore della prima squadra dell'Under 15, Giuliano Vichi. Quindi parliamo di palla spicchi, giusto? Di passione, di giovani e di un parquet che fa battere il cuore a Follonica. Quindi diamo, come detto, il benvenuto a voi, grazie della vostra partecipazione e aver accettato il nostro invito. Quindi partiamo subito, delle presentazioni per chi ancora non vi conoscesse a fondo. Chi è oggi la pallacanestro Follonica e quali sono i valori che portate in campo ogni giorno, non solo in prima squadra ma soprattutto con i ragazzi? Chi vuole parlare, prego.
3: Allora, Follonica Basket è un'associazione che è cresciuta abbastanza negli ultimi anni. Contiamo ormai all'incirca 150 iscritti tra i bambini del mini basket, quindi a partire dai 5 anni, e poi via via su per tutte le categorie giovanili fino alla prima squadra. La vocazione, diciamo, principale di Follonica Basket è sicuramente quella, diciamo, che punta a coinvolgere quanti più ragazzi possibili, e quindi l'aspetto sociale, certo, è rilevante, però l'aspetto sociale ovviamente è incentrato sull'attività sportiva e quindi anche sull'ottenimento di risultati sportivi. Ma la cosa che più ci preme è appunto quello di creare un clima positivo e coinvolgente e che tenda ad integrare tutti i ragazzi nell'attività che facciamo.
2: Quindi di espandere proprio questa cosa anche, insomma, a più gente possibile, a più ragazzi possibile.
3: Certamente.
2: Quindi farvi conoscere, questo è anche un altro modo per farvi conoscere anche di più a Follonica, anche, certo, nei dintorni, insomma. Quindi
3: siamo dell'idea che più stanno in palestra ragazzi, meno stanno da altre parti.
2: Questo è giusto.
3: Questa ci piace come idea, diciamo,
2: questa
3: come filosofia.
2: È una buona osservazione, perché al giorno d'oggi è bene che stiano in palestra, anzi di ritornare nuovamente in palestra, forse come quando eravamo noi, che eravamo più, insomma, ecco, ho fatto una cosa generalizzata. Quindi Giuliano, se vuoi dire qualcosa anche te per quanto riguarda la pallacanestro di Follonica in generale, se no passiamo alla domanda successiva.
4: La pallacanestro è una realtà che magari non tanti conoscono a Follonica, dove forse per tradizione un gradino dietro ad altre realtà, però stiamo lavorando benino, credo che si stia lavorando benino, i numeri, come ha detto il presidente, ci sono, aumentano con gli anni e questo è un segnale forte. E quando poi riesce a lavorare con i numeri che aumentano, vengono anche un po' di risultati. Quest'anno
2: le soddisfazioni vengono sicuramente di più quando c'è più partecipazione, certo, è certo, questa è una cosa.
4: Sì,
2: normale.
4: Perché si crea un clima migliore, si lavora meglio e quando lavori meglio i messaggi arrivano, vengono assimilati e si trasformano anche sul campo.
2: Bene, come partenza abbiamo così rotto un po' il ghiaccio per quanto riguarda ancora la SD Pallacanestro, appunto basket e Follonica. E quindi parliamo anche del legame, quindi c'è un legame forte con il territorio, insomma, come abbiamo detto. E ci fermiamo un attimo, c'è Michele qui che è nostra regia, ci fermiamo subito con una breve pausa musicale, perché nostra è una radio musicale, e poi torniamo ancora in diretta di nuovo in onda con voi.

0: In onda perché Follonica On Air torna con parlare, a fare una bella chiacchiera con la ASD Follonica Basket, giusto? Ho detto bene, perfetto, mi sembra di aver detto bene. Quindi siamo di nuovo in onda in compagnia del presidente Raffaele Battaglini e dell'allenatore della prima squadra dell'Under 15 Giuliano Vichi. Ora entriamo proprio nel rettangolo di gioco. Io non sono un grande sportivo, ma insomma entro, avete come circa 24 secondi, non è vero, 24 secondi per tenere il gioco, 5 secondi per uno, non è vero, questa è una cosa che abbiamo dentro,
1: ho studiato.
0: E quindi tracciamo un bilancio della stagione della prima squadra e poi andando avanti potete parlare anche quali sono state le sfide più grandi di questo anno che è passato e le soddisfazioni più belle fino ad oggi.
1: Senti, la prima squadra quest'anno affrontava per il secondo anno il campionato di Divisione Regionale 2, la seconda categoria dal basso nella scala della pallacanestro italiana. Veniamo in questa categoria dopo aver vinto due anni fa il campionato di Divisione Regionale 3, quindi il punto di partenza, e questo è il secondo anno che raggiungiamo la salvezza tramite la postilla dei playout, ma comunque un risultato importante se si considera che lavoriamo quasi esclusivamente con ragazzi di Follonica che hanno fatto le giovanili a Follonica, che sono cresciuti di pallacanestro qui da noi, con noi, con i nostri istruttori e soprattutto con un gruppo molto molto giovane, età media 21-22 anni. Abbiamo trovato un campionato tosto da un punto di vista fisico, da un punto di vista di esperienze, con tanti giocatori che avevano in passato fatto categorie più alte. Questo ci ha fatto un pochino annaspare, ma soltanto a livello di risultati, perché il livello di gioco, il livello di prestazione, la qualità degli allenamenti durante la settimana è stata altissima quest'anno. E, ripeto, si poteva anche evitare magari il discorso dei playout, però è stata solo una questione di inesperienza, anche un pizzico di sfortuna, diciamo, comunque delle assenze per infortuni. Poi non dimentichiamoci, questi sono ragazzi che hanno una vita, università, Pisa, a Firenze, c'è chi lavora, hanno dato tutto un grandissimo contributo,
0: insomma,
1: un grandissimo contributo, un grandissimo impegno. Ripeto, si può solamente dire una stagione positiva, ma positiva perché poi, ripeto, io credo che i ragazzi da settembre sono partiti in un modo e siamo arrivati a maggio con tutti gli elementi migliorati. Quindi quando lavori con ragazzi di 20 anni è
0: quindi il bilancio è positivo al 100%, insomma.
1: Al 95%.
0: No, comunque dai, no, io ero andato oltre,
1: sì,
0: insomma, 95%,
1: ripeto, no? Magari è soltanto un discorso di magari salvezza diretta invece tramite playout, ma insomma squiglie, come si suol dire.
0: E quindi ora abbiamo parlato appunto quali sono però le sfide più grandi, cioè le soddisfazioni ora che vi arriveranno, oppure cioè, da ora in avanti le sfide che avrete, cioè nel prossimo anno, il prossimo anno insomma che ormai sarà alle porte, credo, cioè nel senso inizierete a fine agosto, non so, ora il discorso, sì, del nuovo inizio delle preparazioni, insomma, delle preparazioni atletiche, delle
1: Senti, ogni anno appunto l'obiettivo poi magari può variare. Adesso è chiaro che siamo in un periodo in cui la salvezza è l'obiettivo primario, poi a seconda anche della qualità del campionato, magari sai, sono cose un po' variabili, non tutti gli anni si parte sempre dalla stessa posizione, magari ci può essere anche qualche cosina in più, una salvezza diretta, cercare l'ultimo posto nei playoff. L'importante secondo me, ma credo sia anche, questo lo confermi anche il presidente, cioè la sfida più grossa è continuare a innestare giocatori che vengono dal settore giovanile, arrivare con i ragazzi e terminare il loro percorso under 19 o addirittura anche under 17 e iniziare a vedere se possono fare le loro apparizioni con la prima squadra, che magari non è un campionato eccelso per la divisione regionale 2, però comunque giochi sempre contro uomini, giochi sempre contro gente che ha giocato anche in categorie superiori, quindi è un campionato veramente allenante, veramente stimolante. E l'idea di mettere dentro sempre ragazzi nuovi, sempre ragazzi che possono tenere il campo, sempre ragazzi che magari all'inizio dici ce la faranno e poi la risposta è beh sì, ce l'hanno fatta.
0: Questa, quindi la sfida è stata ampiamente, insomma, confermata dall'inizio anno a fine anno.
1: Sì,
0: insomma.
1: Ripeto, noi si lavora principalmente con ragazzi nostri del nostro settore giovanile e quei poi che magari sono venuti da fuori si sono integrati benissimo, sono ragazzi che rientrano nella stessa fascia d'età, insomma, non si cerca di lavorare con i ragazzi. Questa è
0: una buona sfida, una bella soddisfazione, credo, Presidente.
2: Sì, sì, come diceva il coach, l'obiettivo primario è quello di portare i nostri ragazzi in prima squadra, quindi di dare un proseguimento all'attività giovanile e dargli anche un obiettivo di poter giocare in prima squadra, di non far terminare il loro percorso nella pallacanestro con la fine dell'attività giovanile. Quindi il discorso di integrare ragazzi, quest'anno per esempio un tentativo di mettere dentro ragazzi del 2009, quindi ragazzi abbastanza giovani.
0: Può essere un obiettivo anche proprio del ragazzo stesso,
2: certo,
0: dire
2: da uno stimolo in più sia nella propria categoria, quindi allenarsi con un maggiore impegno e mettere in campo tutto quello che hanno, perché sa che può avere poi la chance di confrontarsi anche a un livello superiore, quindi è sicuramente incentivante e fa, diciamo, bene a far crescere i ragazzi anche nella loro categoria, oltre che dandogli la possibilità di uno sbocco,
0: certo,
2: nella prima squadra.
0: Certo.
2: E l'obiettivo è semplicemente quello, insomma, avere la possibilità di portare i ragazzi del settore giovanile a costituire la prima squadra del futuro, e ovviamente nella speranza di poter farla al meglio possibile, e quest'anno ci si salva, il prossimo anno magari si va un po' più in là e fra due anni forse si va ancora più in là. Insomma,
0: era questo il senso della mia...
2: L'intento è quello di far crescere sempre non solo il numero dei ragazzi ma anche la qualità, allenandoli al meglio e facendo tutto quello che è il meglio possibile per la crescita del movimento e dei singoli ragazzi.
0: Infatti era questa proprio la mia domanda, cioè nel senso proprio arrivare poi ogni anno a avere un... Una, come detto, sfida,
2: un piccolo passo
0: dalla salvezza alla vittoria anche del campionato.
2: Cioè, perché no?
0: Si può arrivare anche a questo, giusto? Poi parliamo di un'altra cosa, il fattore campo. A Folonica si fa sentire, cioè quando è importante il calore del pubblico al palazzetto. Cioè, quindi invitiamo anche la gente che ci sta ascoltando, i folonichesi e anche chi è qui intorno, a venirvi a sostenere proprio in massa al palazzetto quando ci sono le partite, quando c'è qualche cosa, insomma, che riguarda la sede di Folonica Basket, insomma.
1: Una delle costanti che abbiamo visto quest'anno, sia con la prima squadra sia con il settore giovanile, è quando venivano le squadre in trasferta che magari non conoscevano Folonica, che per la prima volta venivano a Folonica, rimanevano sempre stupiti dal palazzetto. Ma questa è una struttura di livello, è bellissima, ma com'è? Addirittura Libertas Livorno ha fatto un amichevole da noi quest'estate e ci aveva chiesto la possibilità di giocare da loro, di giocare qui da noi delle gare in cui loro avevano il campo squalificato per un episodio del campionato scorso. E quindi appunto una struttura del genere, se poi riempita, fa anche più figura.
0: Certo.
1: È chiaro che a questi livelli magari non è facile muovere grandissime masse, soprattutto poi con la prima squadra, perché abbiamo giocato sempre il sabato sera alle 9, che non è un orario che aiuta tantissimo, anche,
0: no.
1: Però avendo tanti ragazzi universitari la domenica poi mi tornavano a Pisa, quindi
0: dovevi trovare anche,
1: però abbiamo trovato, la cosa bellissima è stata che quasi, non tutti, ma insomma tantissimi ragazzi del settore giovanile il sabato sera erano lì con il loro completino, con la loro soprammaglia, con il loro striscioncino, con i genitori che facevano il tifo per la prima squadra. Questo è
0: molto importante.
1: Ripenso, io insomma ora sono più di 20 anni che sono qui che alleno, se ripenso a qualche anno fa era impensabile una cosa del genere, o quantomeno era un'idea di chissà se riusciremo mai a... E bene, ora sono già 2 o 3 anni che, ripeto, alziamo gli occhi verso il pubblico, certo, e vediamo.
0: Quindi è un'altra sfida, come abbiamo detto prima, il presidente, ancora un'altra sfida anche questa di avere più pubblico in massa a tifare il Folonica, insomma.
2: Quindi, il coinvolgimento dei bimbi è fondamentale in questo, proprio perché invitandoli facendoli venire a vedere la prima squadra, coinvolgendoli, si crea ulteriore legame con la società e quindi ulteriore voglia di rimanere in quell'ambiente, sentirsi far parte di qualcosa che qualche modo contribuiscono a costruire, per cui è fondamentale e ritengo che sia una cosa veramente importante.
0: Infatti, questa è una cosa importantissima, perché appunto così avrete sicuramente più pubblico anche a sostenervi, perché l'energia del pubblico è la benzina appunto dei giocatori, credo, no? Per tutti i giocatori di tutto lo sport. Quindi noi, Michele, ci prendiamo un'altra pausa, una piccola pausa, poi parleremo del vero motore della società, il settore giovanile.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, ancora insieme su Radio Diffusione Follonica, ancora Stefano Donnini che vi tiene compagnia e insieme a me qui in studio, in diretta, c'è il presidente Raffaele Battaglini e l'allenatore Vicky Giuliano della prima squadra Under 15 della SD Follonica Basket. Come abbiamo detto prima della pausa musicale, dietro una grande prima squadra c'è sempre un grande lavoro alla base. Parliamo di giovani, quindi del mini basket e alle categorie Under. Quanti ragazzi avete attualmente nel vostro vivaio e che tipo di percorso educativo e sportivo offrite loro?
2: Allora, come ti accennavo inizialmente, in totale tra Under e mini basket siamo intorno ai 120 ragazzi che partono dai 5.
1: Numero, insomma, bel numero.
2: Sì, è un bel numero, è un bel numero, perché penso che a livello locale, dopo il calcio, credo che siamo la seconda società come numero di tesserati. Calcio ovviamente è inscalfibile, cioè, no, vabbè. Anche nei confronti di realtà storiche che hanno magari una tradizione, un nome un pochino più altisonante all'interno delle mura di Follonica, sicuramente ci poniamo con i ragazzi importanti. E abbiamo avuto quest'anno appunto 11 gruppi, quindi ben 11 squadre, a partire dai più piccoli, quindi dai pulcini, quindi dai bambini di 5-6 anni, via via salire tutte le categorie del mini basket fino agli esordienti, e poi tutte le under, a partire dal non l'under 13, che non l'abbiamo fatta in condivisione con Piombino e Venturina, e quindi che ha giocato però a Venturina, ma poi tutte le under, under 15, under 17, under 19 e così via. Quindi diciamo che abbiamo coperto tutte le fasce di età, e sia bambini che bambine, tra l'altro.
1: Quindi il tipo di percorso educativo appunto è sportivo, e quindi offrite loro è proprio questa cosa, cioè nel senso di portare sempre più persone, più bambini, più under, diciamo, a intraprendere questa strada del basket a Follonica, insomma, in generale.
2: Sì, dandogli un percorso di crescita non solo tecnico ma anche,
1: certo,
2: umano, perché ovviamente le due cose devono andare di pari passo, e quindi a partire dai primi giochi dei più piccoli, via via poi che si strutturano e cambiano forma e diventano qualcosa di più legato alla pallacanestro, fino a diventare pallacanestro vera e propria, quindi nella quale si spera di farli innamorare, appassionare, al fine di farli rimanere il più possibile in questo percorso.
1: Quindi vedere bambini che si appassionano al basket è la vittoria più bella, credo, no? Forse più di 2 punti in classifica, Giuliano. Credo sia...
3: Sì, sì. Anche perché poi spesso le cose vanno di pari passo, perché se te riesci a trasmettere passione e quindi c'è coinvolgimento, c'è trasporto, significa che non è scontato, ma insomma i risultati poi arrivano, e poi il risultato non sia sempre una vittoria ma la competitività, l'essere sempre presente ogni domenica a giocare le partite fino all'ultimo. Io credo che questo si possa ottenere solamente se trasmetti quel tipo di passione ai ragazzi. Noi quest'anno Under 14 spareggi per le finali regionali, Under 15, che allenavo io, secondo posto nel campionato regionale toscano, Under 17 e Under 19 a un passo dalle finali della Coppa Toscana. Insomma, niente che finisce magari sulle prime pagine della Gazzetta dello Sport, però insomma sono risultati a livello regionale, onestamente,
1: che fanno onore
3: nella stessa società piccola come noi, con una tradizione limitata, credo siano
1: un bel traguardo.
3: Un traguardo veramente importante, ripeto. Poi personalmente è stata anche un'annata piena di soddisfazioni, perché il gruppo Under 15 è arrivato in fondo a un passo dalla vittoria del campionato del 15, ma insomma, ripeto, anche il secondo posto è stato tremendamente bello, ma soprattutto per come è arrivato, per i ragazzi che hanno lavorato tanto. Siamo partiti primi a metà agosto, verso il 20-22 d'agosto con loro, e ora finiranno l'estate, un paio di settimane di pausa, comunque ancora un lavoro.
1: E poi iniziamo nuovamente.
3: E poi si riparte, insomma, quasi senza sosta, anche perché sono tutti ragazzi e poi l'estate la passano al campino all'aperto, insomma. Quindi quando arriva questo messaggio, sì, hai fatto decentemente il tuo lavoro.
1: Sì, sì. È stato un bel traguardo, diciamo. Va bene, e siamo all'ultimo segmento, giusto? Andiamo così a questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto con appunto con il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini, e dell'allenatore Giuliano Vichi. Guardiamo avanti ora, cioè proprio l'abbiamo già un po' accennato, però quali sono i progetti futuri della società? Cioè c'è qualche sogno nel cassetto, Raffaele, o qualche novità in arrivo, insomma?
2: Sogni nel cassetto ci sarebbero.
1: Possiamo spoilerare qualcosa?
2: Da spoilerare non lo so, però insomma diciamo che ovviamente l'obiettivo è sempre quello di crescere il più possibile, sia come numeri che come qualità. La cosa che le attività che facciamo per perseguire questo obiettivo, per esempio, facciamo tantissime attività nelle scuole, perché ovviamente per noi è un investimento tra virgolette obbligato, ma lo facciamo ben volentieri, la collaborazione con le scuole, quindi andare nelle ore di motoria a fare attività di pallacanestro. Per noi è un modo per farci conoscere e in cui crediamo molto, proprio per sviluppare il più possibile l'attività e fare reclutamento di ragazzi. E tra le cose che ci piacerebbe fare è quello anche di avere un pochino più di spazio nelle strutture, perché a Follonica purtroppo il pallagolfo è una struttura di grandissimo pregio, con 2000 posti a sedere, ma in cui sono ospitate praticamente tutte le discipline indoor, a parte l'hockey che ha una propria struttura e che è l'unica disciplina che ha una propria struttura, ma poi tutti siamo lì dentro, quindi trovare gli spazi di allenamento non è semplicissimo, e quindi il sogno sarebbe avere uno spazio proprio, ovviamente, però per questo bisogna fare bene i conti su certo, quanto siano larghe le spalle dal punto di vista economico, quindi non è una cosa facilissima.
1: Anche quello dobbiamo guardare, però. Bene, e quindi prima di lasciarci possiamo ricordare qualche prossimo appuntamento, cioè quello che farete da qui a arrivare nuovamente a iniziare il campionato. Come hai detto tu, Raffaele, state facendo il reclutamento, ma ci saranno anche degli open day, qualcosa del genere, per così, come abbiamo detto, incentivare i ragazzi più piccoli o anche quelli un pochino più grandi a avvicinarsi a questo sport,
2: insomma. Sicuramente, perché li abbiamo sempre fatti e continueremo a farli, quindi degli open day.
1: Se ci può dire anche dove potervi trovare, insomma.
2: La nostra, diciamo, sede naturale è ovviamente al Palagolfo, per cui siamo sempre lì. Di solito facciamo attività sia in palestra A per quanto riguarda il mini basket, sia nel campo centrale, nel parterre, per i ragazzi della giovanile e di tutte le categorie giovanile fino alla prima squadra, ma siamo sempre praticamente lì. Poi facciamo anche attività nelle palestre scolastiche, ad esempio all'Ex Silva, ma diciamo che il grosso delle ore sono lì, per cui tutti quelli che hanno voglia di far provare la gioia di rincorrere la palla spicchi ai propri figli o alle proprie figlie ci possono trovare al Palagolfo, e possono venire tutti sempre a provare gratuitamente, senza impegno. Non abbiamo, i nostri open day diciamo che non finiscono mai, senso che
1: sono sempre aperti,
2: esatto,
1: è sempre un open day,
2: chiunque giusto voglia provare è sempre ben accetto, e la prova non è mai negata. Diamo sempre almeno una settimana di prova gratuita a tutti, perché riteniamo che uno debba scegliere poi la disciplina a ragion veduta.
1: Certo, l'importante è sapere chi ci ascolta se dal prossimo anno ha intenzione di far parte di questa vostra famiglia,
2: che sarà il benvenuto.
1: Sarà il benvenuto, e così sa anche dove potervi trovare. Bene, quindi allora tutti pronti a tifare azzurro, si può dire così circa, e quindi ringrazio tantissimo il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini. Grazie a voi
2: dell'invito.
1: Intervenuti, e grazie di aver accettato l'invito, e all'allenatore Giuliano Vichi, che conosco molto bene, e che è stato l'allenatore e sarà, credo, sia confermato l'allenatore della prima squadra, qualcosa dell'under 15, dici qualcosa e poi dopo.
3: Allora, il presidente lo sa, mi sta guardando malizioso. No,
1: non abbiamo la telecamera, quindi non abbiamo visto cosa si
3: per il discorso prima squadra. Avevo chiesto una pausa rispetto, insomma, comunque ho preferito lasciare, ma perché questo è un gruppo di ragazzi che ho allenato da 3 anni e più in era pre-Covid. Questo gruppo avevo fatto anche le giovanili, avevo finito il loro percorso giovanili, quindi li ho avuti under 17, li ho avuti under 19 e li ho ripresi poi nel gruppo prima squadra. Quindi un quinquennio di lavoro con gli stessi ragazzi, anche per loro, soprattutto per loro, credo sia più stimolante a un certo punto sentire una voce un po' diversa. Quindi ho chiesto al presidente se fosse possibile l'anno prossimo potermi concentrare solo sul settore giovanile, e così credo che farò.
1: Credo ci sia anche la replica del presidente.
2: No, Giuliano oggettivamente aveva espresso questo desiderio. Io credo che effettivamente sono d'accordo con lui ha fatto un lavoro egregio con questi ragazzi, però sono anch'io dell'opinione che i ragazzi per crescere debbano anche avere la possibilità di avere più allenatori, quindi certo, di avere idee diverse, sistemi di allenamento diversi, per
1: viste diverse.
2: Assolutamente sono d'accordo con lui. Giuliano è, lasciatemelo dire, uno dei migliori allenatori che c'è nella zona, ha fatto un lavoro egregio sia con la prima squadra e soprattutto mi viene da dire con il gruppo under 15 di quest'anno. Veramente ha lavorato in una maniera eccezionale e i ragazzi sono cresciuti tantissimo, appunto arrivando alle finali regionali, e è stato tantissimo merito anche di Giuliano e di chi lo ha supportato come vice, quindi parlo di Lorenzo Francardi e di Marco Angiolini, che sono stati i due vice che lo hanno seguito tutta la stagione e che devo dire è stata veramente veramente bella.
1: Bene, quindi penso che abbiamo detto a grandi linee tutto in poco, in mezz'ora, però insomma noi vi ringraziamo veramente di essere stati qui con noi e ci risentiremo, ci faremo noi portavoce della vostra squadra, quindi se più avanti saremo qua insomma per supportarvi ancora. Grazie ancora a tutti e continuate comunque a farci sognare sotto canestro. Grazie. Buona serata, la linea torna nuovamente alla musica di Radio Diffusione Follonica. Da Stefano Donnini tutto, grazie e a presto.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
5: Ask yourself this. What are you doing it for?
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
6: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: che ci lega, lega, lega.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di morte come conseguenza di un altro reato per il decesso di Rodriguez Matute, 26 anni, originario dell'Honduras, trovato privo di vita nella cella dove era recluso nel carcere della Dogaia a Prato. Arrestato per l'aggressione a un cameriere, aveva denunciato presunte violenze da parte dei poliziotti. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato nella messa Econ che precede dello strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone XIV. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Valery Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in Ucraina.

In autunno. Lo scrive Ukrainska Pravda, riferendo di un recente incontro tra i due, durante il quale Zaluzny avrebbe annunciato le sue intenzioni. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. Lavoriamo per portarla in Italia il prima possibile, ha detto Tajani. L'ambasciata ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Borges in 3 set. Ora sfiderà lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno Cobolli, che ha battuto Navone al 4 set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli-Bavassori. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Sono le 22 e 8 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
3: Soulful House, aperitivo, musica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: vuoi?
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di morte come conseguenza di un altro reato per il decesso di Rodriguez Matute, 26 anni, originario dell'Honduras, trovato privo di vita nella cella dove era recluso nel carcere della Dogaia a Prato. Arrestato per l'aggressione a un cameriere, aveva denunciato presunte violenze da parte dei poliziotti. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato nella messa Econ che precede dello strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone XIV. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Valery Zaluzny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in Ucraina in autunno. Lo scrive Ukrainska Pravda, riferendo di un recente incontro tra i due, durante il quale Zaluzny avrebbe annunciato le sue intenzioni. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. Lavoriamo per portarla in Italia il prima possibile, ha detto Tajani. L'ambasciata ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Borges in 3 set. Ora sfiderà lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno Cobolli, che ha battuto Navone al 4 set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli-Bavassori. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

sotto l'ombrellone, ovunque tu sia. Radio Diffusione Follonica, ma che energia! We're going to dance and have some fun.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

canterò per te l'ultima canzone.

0: trasmissione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 23 e 55 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: È 1:44 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it